0: Prueba.
1: Un poquito.
2: Sí, aló, va, va.
3: Arlin ya.
2: Va, va. Va. Y se ve tú. Vamos, ey. Attenzione, attenzione. In questi momenti i comienzi la funzioni. Oye, esta que maniobra es.